0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:59.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione, queste le principali notizie in sintesi. Record di durata per il governo Meloni, più stabilità per un'Italia più forte, aveva già scritto ieri sui social la Presidente del Consiglio. Tra i punti principali di bilancio di questi 4 anni, i numeri positivi dell'economia, gli interventi per le famiglie, il sostegno alla sanità, la lotta alla criminalità e poi sicurezza, energia e migranti. Le opposizioni però non riconoscono questi risultati. Dolores Bevilacqua, senatrice dei 5 Stelle.
3: Meloni festeggia e racconta record che gli italiani non vedono. Si facciano da parte.
2: Cambiamo argomento. La multa per la violazione dell'obbligo di assicurazione per veicoli a motore passa dagli attuali 866 a 1000 euro. Quella per la violazione delle regole della precedenza per chi effettua manovre di missione, retromarcia e inversione passa da 42 a 80. Lo comunica il Ministero dei Trasporti, che ha inviato a tutti i soggetti coinvolti nella consultazione la versione aggiornata della tabella delle multe previste dal codice della strada. Chiudiamo con la musica. Sui Maneskin è uscito uno spoiler, ma non c'è conferma. Non so se si riuniranno di nuovo, ma so che ci stanno lavorando e se si dovessero riunire hanno il mio invito alla Reston per Sanremo 2027. Lo ha detto il conduttore e direttore artistico Stefano De Martino. È tutto, a più tardi.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Allora, è pronta, signorina?
12: Sì, maestro.
11: Corregga la posizione dell'archetto.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Sono le 6:04.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
2: Sotto costo è
3: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso!
8: È il momento di... Ma che bella giornata!

Sorriso, la radio più giovane che mai. Stamattina sono tutto incricato e sono piega, sembro il gobbo di Notre Dame stamattina, sono il gobbo di Castelfranco Veneto, sono piegato in avanti, c'ho un mal di schiena, guarda. Va bene, ma ce la faremo, ce la faremo. Sarà mica un mal di schiena a fermare la nostra mattina? Si è mai detto? Allora, riprendiamo. Siamo a pieno regime, insomma. Venerdì, sapete, di venerdì l'abbiamo mollato esattamente il 7 di agosto, il nostro Davide Fare che riprende naturalmente il suo spazio sigla, la sigla di Ma che bella giornata che vale poi per tutta la settimana. Fate finta di sentirla tutte le mattine dalla prossima settimana, ve la anticipo, eccola qua, 3, 2, 1, vai!

0: è un modo per farsi la marchetta.
1: È venerdì.
0: Grazie, ciao. Davide, grazie, giusto perché ci fai queste sigle spettacolari che le altre radio si sognano, che cazzarola, solo noi, le sigle più belle ce le abbiamo solo noi. Allora, cos'è la sagra della trota, belle trotone che non siete altro? Andate a trovare il nostro Davide in duo, è vero, lì alla sagra della trota, la sagra della trota. Va bene. Questa è la demenza, Non riesco a parlare, voglio dire tante robe, no? Avrei proprio voglia di mangiare una... È una vita che non mangio una trota ben fatta, sai, al cartoccio, qualcheduno che mi invita, così tanto per sapere, insomma. Sapete che se mi invitate io arrivo, Avete paura di invitarmi? Sapete che sono uno che mangia tanto.

Roncari, fammi sentire l'effetto folla. Luca Roncari. Vedi, noi ci arrangiamo, eh. Abbiamo anche gli effetti sonori. Produciamo tutto noi. Va bene. Aspetta, perché abbiamo la regina madre che è lanciata, eh. Lei sente Davide, le prende quella voglia, sai, di cantare e poi anche di affermare certe cose che concordo con la nostra regina madre, mai mi permetterei di contrariarla. Pronto, aspetta.

0: Da quel paese,
1: bravo.
0: Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Ecco qui, sì. Come ogni sera, chi con gesti fa la gente divertire.
1: Il pagliaccio,
0: ecco,
1: sono io.

0: Queste stronzate cantano oggi.
1: Vuoi mettere queste canzoni di una volta che ci prendevano, ci rapivano il cuore e non soltanto. Hai perfettamente, regina, perfettamente ragione, regina madre. E adesso i primi tre segni dello zodiaco, partendo dal segno dell'ariete. Planerete in maniera morbida verso un punto di minore efficienza. Questa nuova condizione, nonostante tutto, può riservarvi vantaggi, benché non sia quella di Venere la luce più importante del vostro cielo. Lo stesso vi arriderà un discreto successo anche in amore. I torelli, dovrete essere coscienti della necessità di chiudere un rapporto vincolante ed oppressivo che rischia di bloccarvi anche in campo professionale. Certamente non sarà facile prendere una decisione, ma i più coraggiosi riceveranno un premio all'altezza del sacrificio. I gemelli, la luna oggi si trova nel vostro segno e i suoi influssi vi renderanno affascinanti e particolarmente seducenti. Non avrete il desiderio di conquistare qualcuno, ma con certezza vi farà molto piacere essere ammirati.

con Romanzo d'amore su Radio Sorriso tocca al cancro. Nonostante l'apparente sicurezza, andrete alla ricerca di sostegno e di incoraggiamento. I programmi ed i progetti che avete già avviato potranno darvi risultati lusinghieri. Buone notizie anche dal fronte sentimentale. Se siete in coppia, tutto andrà come desiderato. Leone! La giornata è positiva sotto il profilo lavorativo ed economico. Sul lavoro gli astri vi favoriranno se svolgete un'attività di tipo artistico, ma anche in altri settori otterrete buoni risultati. In più, con l'aiuto di Giove, saldo nel vostro segno, nessuno vi potrà fermare. Gemelli. Vergine! In teoria, con la luna ostile, questa giornata non dovrebbe essere delle più brillanti. In pratica, però, se saprete mantenervi lucidi e prudenti, dovreste arrivare a sera senza combinare danni e anzi con qualche buon risultato in campo professionale, ok? Bene! E anche agli amici che appartengono agli ultimi tre segni, me compreso, insomma, una canzone. E la canta Linda Biscaro, il pistolero.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Kid, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
17: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

Michelino Rodella con Rosso Fuego, Rosso Fuoco. Allora andiamo in Umbria, esattamente a San Giustino Umbro. E a San Giustino Umbro ci abita Lorenzo Giustini, Giustini di San Giustino, che è un designer creativo affetto da disturbo dello spettro autistico, come vi anticipavo prima, che ha la passione per il grande schermo, le idee ben chiare sul suo futuro. Vuole fare il regista e per raggiungere questo ambizioso obiettivo ha deciso di realizzare delle particolarissime t-shirt che ha disegnato con la sua fantasia e le ha messe in vendita per poter autofinanziare il suo primo film, che ha già un titolo e trama molto ben definita. Il suo punto di riferimento è Steven Spielberg, Lorenz. Con i suoi genitori Anna Maria e Luca sta portando avanti alcuni progetti cinematografici dei corti, con cui spera di farsi notare, di farsi conoscere come aspirante regista. Una storia che due comunità locali limitrofe, Città di Castello e San Giustino, con i rispettivi sindaci, hanno voluto rendere pubblica nel corso di un incontro qualche mattina fa nella sala del Consiglio Comunale, no? Lorenzo ha quasi 20 anni, ha raccontato la mamma Anna Maria, ed ha raggiunto traguardi straordinari acquisendo tantissime competenze. Ma alla domanda Lorenzo cosa farà da grande, lui ha sempre risposto con assoluta certezza: io farò il regista. Il progetto delle magliette grigie fatte è partito dalla sua creatività, ha spiegato ancora la mamma. Insieme ai suoi insegnanti ha deciso e ha pubblicato su una piattaforma un videogioco intitolato Benny Playland, dove Benny è il personaggio principale, circondato da tanti amici colorati e di fantasia nati dalla sua mente. L'anno scorso, d'accordo con i suoi professionisti che lo seguono, questa persona che gli danno una mano, insomma, non ha sostenuto gli esami di maturità. Prima di lasciare i compagni di classe però ha voluto fare loro un regalo, insomma non ha raggiunto la maturità che ha raggiunto quest'anno, e ha fatto stampare delle t-shirt con i personaggi del suo gioco, che successivamente, ma pensate che carini loro, i compagni, che l'hanno indossata tutti il giorno del loro esame di stato, lasciandoci un ricordo indelebile. Quest'anno ha terminato il corso di studi con il massimo dei voti. Oggi le maglie, ha spiegato la mamma, si possono trovare su un sito che stiamo continuamente aggiornando. Se vi interessa, diamogli una mano, perché possiamo dargli una mano, insomma, a questo ragazzo a realizzare il suo sogno di fare il regista, di farsi conoscere. Allora, il sito si chiama loriverse.com, si scrive Lori con la Y, verse.com, e poi anche un canale YouTube, chiocciola Dottore Scuro 3325. Loriverse.com, se volete acquistare la sua maglietta ed aiutarlo naturalmente a raggiungere il suo sogno, ad esaudire il suo sogno, a realizzare il suo sogno. Complimenti a questo quasi ventenne Lorenzo, dai che ce la facciamo, ti diamo una mano anche noi della banda di Radio Sorriso. Loriverse.com, andatevi a vedere questo sito.

0: questo è il titolo della canzone di Giuliano I Baroni, che mi chiude la seconda parte, la seconda ora di Ma che bella giornata. Pronti, pronti per a pieno ritmo. Adesso tra qualche minuto si accelera, insomma l'ultima ora è proprio bella tiratella. Ne approfitto per salutare, aspetta, Beniamino di Silea, poi Martina Ponte Vigo d'Arzere con Annalisa, super mamma Annalisa, un saluto lo mando anche a Mimì, a Francesco, alle due gemelline, e poi San Donà di Piave, abbiamo Anna Sandona di Piave, e poi c'è interesse per la storia che vi ho raccontato prima, vedi? Il cuore dei nostri amici di Radio Sorriso, pronto.
1: Buongiorno, buongiornissimo sì. a tutti i sorrisini.
0: Sì.
1: Cortesemente, sì. Potresti scrivermi qui il sito giusto, loriverse.com, perché ho provato a cercarlo in internet.
0: Sì.
1: Ma non lo trovo. Se mi scrivi qui giusto come si scrive, e anche l'account YouTube,
0: sì,
1: e così spargo un po' la voce.
0: D'accordo.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Grazie, io le ho scritto tutto, le ho dato tutte le indicazioni. Questo intervento è per ribadire, insomma, per tutti gli altri. Il canale YouTube è chiocciolina dottore scuro 3325, scritto tutto appiccicato, tutto attaccato. Chiocciolina dottore scuro 3325, il sito è loriverse.com. anche qui tutto appiccicato, tutto attaccato, no? Ok, se volete aiutare questo ragazzo, Lorenzo. Va bene, che c'è? Andiamo a far colazione, bambini, dai, in fila indiana, andiamo!
2: Radio Sorriso, più giovane che mai!
3: Sotto costo è off.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: e radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 8:06.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buongiorno da Gerry Romano. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle forze armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre, poi misure per i redditi più bassi, decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa-Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmin Paolini sfida la crsta nei sedicesimi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MedioWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MedioWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a settembre.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Eh sì, le edizioni di Radio Sorriso. Che bello il pezzo di la Luna. Se lo ascolti alla mattina molto presto, poi te lo canti tutto il giorno perché ti resta dentro. La classica canzone che ti prende, no? Ti penetra. La Luna. Vai a fare la spesa tra le corsie e il supermercato. E la Luna. Vai in posta e la Luna. Finché non trovi quella che ti dice: oh, ma sei scemo. Va bene, vediamo un po'. Lina Conegliano, buongiorno anche a te. Vedi, mi ringrazi. Adesso mi metterò alla ricerca anche del pezzo che mi hai richiesto, perché il Chiappini, il Super Gigi, già l'abbiamo suonato prima e ti sei distratto un attimo. Oh, un saluto a Rosalia di Vicenza, da parte del marito Omar e Rosalia. Oggi è Santa Rosalia, mi fa notare Omar, è vero, guarda che Santa Rosalia è una santona, giù a Palermo, ragazzi. Santa Rosalia, non la santona, la sandozza, come dicono giù a Palermo, è la patrona di Palermo, vergine ed ermita dal 1100, Auguri a Rosalia. Però si festeggia anche San Mosè, il profeta, e Santa Ida. Santida. Va bene. Dopo vi spalmerò, visto che non lo faccio mai, lo faccio solo di domenica adesso. L'almanacco, come una volta i santi li abbiamo ricordati, andremo a vedere i personaggi famosi che oggi festeggiano il loro compleanno, quello che è successo in questa data. Ricordiamo che oggi è venerdì, giorno 4 del mese di settembre. A tal proposito, io voglio già estendere i miei personali auguri a tutti voi, popolo di amici di Radio Sorriso. Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, che so, il compleanno, l'onomastico, ti chiama Rosalia anche te, tanti auguri, ti chiami Mosè, tanti auguri, ti chiami Ida, beh, di Ida ne troviamo tante, auguri. Se festeggiate, fatemi sapere, vi anticipo già il pezzo musicale, perché io posso regalarvi solo ed esclusivamente canzoni, musica, ne ho finito.

Che bella canzone. Sono le 8:24 del mattino, il mattino di venerdì 4 di settembre. Attenzione, attenzione. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme, c'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo, ok? Zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione poi è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione interregionale, no? Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni di donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione, e queste ultime si sono già praticamente attivate. È il fatto che ultimamente ci sono quelli al governo che pensano per bene di succiarci il sangue. Vabbè, donare il sangue è una delle cose, possiamo dire, più utili che si possa fare, poi costa solo 20 minuti, no? Salvi vite letteralmente, un'unica donazione può salvare fino a 3 persone. Non c'è un sangue artificiale. Se uno ha un incidente, un tumore, un trapianto, leucemia o partorisce con emorragia, ha bisogno del tuo sangue. Quindi se volete fare questo gesto, i punti ce ne sono dappertutto, no? Punti di raccolta, no? Va bene. Scarseggia sempre, purtroppo, e adesso c'è la criticità per lo zero positivo. Va bene. Donate, donate, donate. E adesso, aspetta, ma no, non lo so, è messa, casca giusta a fagiolo questa canzone. È la canzone di San Gennaro. Uè, San Gennaro.

0: questa canzone. Adesso aspetta che devo. Elisa, bella stellassa. L'orchestra Baguti l'abbiamo girata e rigirata da questa mattina alle 6 in tutte le salse, mi dispiace, però se vuoi chiedere qualcos'altro noi siamo a tua completa disposizione. Poi andiamo giù, chi mi viaggia in bus? Salutiamo Ivano che col suo bus è in viaggio verso l'Abruzzo e vi ascolta sempre, un saluto alla sua famiglia. Uè Ivano, che carini che sono stati, i tuoi familiari hanno avuto questo pensiero e hanno pensato anche ad una canzone, 50 primavere che ti metterò immediatamente, sì, ho capito, dopo la pubblicità, perché è imminente, anzi mi parte subito. Fermo là, ciao Ivano, e occhio alla cristalleria, come dite voi, no? Che vivete la maggior parte della giornata sulla strada. Occhio alla cristalleria, nessuna distrazione, guarda sempre avanti.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Sorriso!
7: Cari amiche!
1: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sottocosto EO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO. Trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
10: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
10: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 04 423 73 66 12.

È ora? È ora che vada? È ora che vada? È ora che vada? Va bene. Sicuramente andrò tra un quarto d'ora, poco più, alle 9, sicuramente vado. Attenzione, dei santi già ce ne siamo occupati, abbiamo parlato di questa santa molto importante, la patrona di Palermo, la Sandozza, come la chiamano lì a Palermo, Santa Rosalia. Va bene, andiamo a vedere i personaggi nati in questo giorno, 4 di settembre del 1850, vale a dire 176 anni fa. Nasceva Pallanza, oggi parte del comune di Verbania, siamo nella

dalla nostra redazione. Quello che è successo nel 1998 è qualcosa che ha sconvolto il mondo intero, insomma. Tali Page e Brin, vale a dire Larry Page e Sergey Brin, due studenti all'università di Stanford, fondavano Google Inc. Nel garage affittato per $1,700 allora al mese di una villetta al numero 232 di Santa Margherita Avenue. Vabbè, cosa hanno inventato Google? Google è un motore, ve la faccio breve, sapete, perché anche voi che siete di una certa età oramai, grazie anche all'apporto e all'ausilio dei vostri nipoti, avete dimestichezza con questi apparati, no? Con i computer, con i telefonini che hanno Google. È un motore di ricerca, ve la faccio breve, cioè si mette a disposizione un ampio ventaglio di informazioni e questo è lo scopo del progetto. Hanno inventato Google. Basta, la chiudo perché è fondamentale sentire una canzone, la prossima canzone che mi viene segnalata Maurizio mi chiede Raul, è possibile sentire Raul con quella canzone lì, quella più famosa, quella che si canta a squarciagola ogni qualvolta senti le prime note, già ti prende, l'effetto è quello che provate adesso. Una canzone che ha 70 anni e passa, vogliamo cantarla anche stamattina? Sì, dai, dai che la mattina è giusta.

0: cantante della Mojito Band.
1: Non lo so.
0: Non lo so.
1: No, chi è?
0: Ai, ai, ai, signorina Feltrina, non sa.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Se c'è Alex all'ascolto te lo scrive subito.
2: Ecco, l'argomento del giorno.
1: Questo il dibattito?
0: No, no, no, no, ti ho fatto una domanda così tanto per fare un'apertura diversa dal solito.
1: È un'interrogazione questa.
0: Allora, buongiorno signorina
1: buongiorno,
0: Tiziana.
1: Buongiorno Giovanni Zani, che oggi sei splendido con le tue battute che io non capisco puntualmente. E poi ancora, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, quelli che ci seguono costanti, sì, e che aspettano con trepidazione quale sarà il dibattito di oggi, sì, ovviamente. Allora, qual è quella cosa che prestate meno volentieri in assoluto?
0: Sì.
1: Il rasaerba?
0: No.
1: La macchina?
0: No.
1: Il vostro libro preferito?
0: No.
1: La borsa?
0: Potrebbe essere.
1: Il cellulare, il vostro dolce preferito, insomma,
0: i soldi. Ho avuto brutte esperienze. Intanto Iris ci scrive: Luca buongiorni, vedi, lei lo
1: Luca,
0: sai
1: buongiorno.
0: tu no adesso quando
1: vedi,
0: finisci l'intervento vai lì nell'angolo con il cappello d'asino,
1: vado a ripassare,
0: e resti
1: vabbè
0: là 5 minuti.
1: Vabbè, allora amici, torniamo all'argomento, sì, di oggi: che cosa è sacro e non si tocca, e soprattutto perché non lo prestate proprio a nessuno, eh? Interagite con noi, chiamateci come sempre allo 0423 736 680, oppure inviateci un bel vocale, un sms o anche con Telegram al 345 48 45 663. Basta, basta, non parlare più.
0: Vai, mettiti il cappello, vai lì all'angolo, 5 minuti devi stare là. Una che non mi sa che Enrico Buongiorno, il cantante della Mojito Band. Vergogna, devi espiare.

cappello d'asino, però dovrei andarci anch'io all'angolo con il cappello, però giustificato al fatto che no, nonostante me l'abbia scritto Iris, Luca buongiorno, io l'ho chiamato Enrico, però non so se vi ricordate, prima che io andassi in ferie, anzi molto molto prima, un mese e mezzo fa, io non mi sento tanto bene, vi ho raccontato la storia che una ragazza mi ha chiesto come ti chiami e di getto le ho risposto Maurizio. volevo dire Giovanni, mi è uscito Maurizio e lo stesso con buongiorno, Luca mi è partito un Enrico. Qualcosa mi dice che ho la Teresina, come ti chiami? Teresina. Ragazzi, vado via.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com .net o allo 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai.
11: Sono le 9:06.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Taglio delle accise sul diesel verso lo slittamento al 10 settembre. Poi misure a sostegno dei redditi più bassi. Decreto interministeriale per una nuova mini proroga sul gasolio di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. La Procura Militare avvia verifiche sugli appartenenti alle Forze Armate attivi all'interno di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. Accertamenti preliminari dopo l'esposto presentato dal sindacato di categoria. Tennis a Flushing, avanti Darderi e Cobolli. Dalle 17 Jasmine Paolini sfida la crosta nei sedicesimi. Calcio dalle 20:45 per la terza di A, Genoa Como. In Coppa Italia passano agli ottavi Palermo e Verona. Questa le breaking news di TGcom 24.
14: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
18: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.

la sua orchestra, la voce di Pamela con 10 giorni. Buongiorno a tutti, sorrisini, buon venerdì 4 di settembre. Iris in vostra compagnia e lo sarò sino a mezzogiorno. Parlando di viaggi, parlando di pranzo, di Radio Sorriso, parlando anche delle nostre feste, perché torneremo con un altro sorriso in piazza e quindi ce n'è per tutti, ce n'è per tutti la possibilità di stare in nostra compagnia. Allora vi ricordiamo immediatamente il numero di telefono, lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Questo numero invece è legato alla segreteria telefonica. Se invece ci dovete messaggiare, solo messaggi tramite SMS, WhatsApp oppure Telegram, 345 48 45 663. Qual è l'argomento di oggi? È semplice, vi stiamo chiedendo qual è quella cosa che non prestereste mai a nessuno. Pensate a una cosa che avete in casa e che magari qualcuno vi ha anche chiesto, però vi siete inventati qualsiasi tipo di scusa per non dargliela, oppure siete stati onesti, avete detto no guarda, non te la presto perché questa è una cosa a cui ci tengo in modo particolare. Cosa non prestereste mai a un familiare, ad un amico? Si continua con la musica, arriva il tango di Gianni Dego, Mie belle signore.

0: Gianni Dego con la mia belle signore, ci siamo ascoltati questo tango, ora è arrivato l'appuntamento con Raffaello della BM Steel, ma vi ricordo ancora qual è l'argomento di oggi. Qual è quella cosa che non prestereste a nessuno? Raccontatecelo.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, e qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BM Steel, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BM Steel, io sono così, sono Raffaello della BM Steel da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, mi ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare 1/4 d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 035 83 17 91. Musica e a dopo.

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere nel momento che date i soldi, lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima. Ciao!

0: fuoco con il cielo e una coperta ricamata, e così abbiamo accontentato Paolo Di Maerne. Saluto anche l'amico Sasha. Tutti e due erano risposta all'argomento del giorno, perché vi stiamo chiedendo qual è che la cosa che non prestereste, diciamo, mai. Allora, Paolo, lui è un radioamatore, quindi dici la mia radio assolutissimamente non la presterei mai. Invece Sasha dice io presterei tutto. Sasha, sei così sicuro che presteresti tutto? Pensaci un attimino. Poi saluto anche l'amico Mario Di Felter, che dice vorrei ascoltare per favore la canzone Mia rondine di Pietro Galassi, grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie mille, buona giornata a te. Allora, vi stiamo chiedendo in questa mattinata qual è quella cosa che non prestereste mai a nessuno. Noi ci fermiamo un attimo e poi torniamo tra pochissimo anche con le vostre richieste musicali.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
7: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico? Con gli champignon sì con gusto Nova. Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
14: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ci siamo ascoltati grazie alle edizioni AB Record, Graziano Cianni con Nel mio silenzio. Salutiamo Mario Di Feltre, dice: vorrei ascoltare per favore la canzone Mia rondine di Pietro Galassi. Grazie mille, buona giornata a tutti, adesso ti accontento. Poi dice Sasha: ma parliamo di oggetti? Certo Sasha che parliamo di oggetti, parliamo di quella cosa che magari avete in casa ma che non prestereste mai a nessuno, perché magari siete un po' gelosi, perché avete paura che ve la rompano, perché magari è un regalo e siete talmente affezionati a quella cosa che dite: no, non la presterei proprio mai. E se qualcuno ve la chiede, vi inventate 700.000 scuse per non poterlo dare, oppure siete onesti, dite: guarda, mi dispiace, però io questa cosa non te la presto. Vi faccio un esempio: voi l'auto la prestate a tutti? Se qualcuno, un amico vi chiede un'auto, l'automobile vostra, la prestate a tutti? Che ne so, la bicicletta, qualsiasi cosa, raccontatemi quella cosa che proprio non prestereste mai. Andiamo con Pietro Galassi e Mia rondine.

Family Clan, quanto ti ho amato su Radio Sorriso. Allora saluto Valentina di Montebelluna, dici: i miei libri l'ho fatto una volta per non farlo mai più. È così, Valentina, perché poi quando presti qualcosa a qualcuno che non ti viene restituito, tipo io, la mia tombola, cioè la tombola, io avevo le tombole quelle con le caselline di plastica che si tiravano giù. Chissà chi l'ho prestata e boh, non mi è più tornata praticamente quella tombola. E era la mia tombola, tra l'altro, di quando ero piccola. Sai quando i tuoi genitori, tra l'altro, spendevano anche un bel po' di soldini per poter regalarti magari qualcosa di importante che rimaneva nel tempo, eccetera, eccetera. Eccola la tombola e a me non è più ritornata. Non so chi ce l'ha e sono sicura che chi ce l'ha ancora. Salutiamo Vito di Treviso che dice: io non presterei mai la moglie, mai la moglie, aggiunge ancora. Buona giornata e buon weekend, Vito di Treviso. Beh, Vito, ti capisco, cioè è possibile che insomma ci sia qualche uomo che non presterebbe mai la moglie. Poi c'è qualcuno che invece la moglie la presterebbe molto molto volentieri, però questo è un altro discorso. Andiamo con Paolo Bertoli e la Mazzurca Fisabella.

0: Gabby Band con Danza Senza Fine sulla radio più giovane che mai. Sentiamo questo racconto dell'amico Antonio di Villa San Giovanni in Calabria. Sentiamo.
1: Iris, sì? Sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Io non andrei mai nel villaggio degli eschimesi, perché lì ti offrono la loro moglie, però tu devi dare la tua, e questo io non offrirò mai mia moglie. Poi se è una cosa che chi è come la macchina, non la dai a nessuno perché è di tua proprietà. Bene, scegli tu la canzone che vuoi mettere. Ti ringrazio, buona giornata.
0: Grazie mille, buona giornata, ciao Antonio. Saluto anche Virginia che dice: mi faresti ascoltare Due parole d'amore di Mauro Leverini? Certo, all'inizio della prossima ora ti accontenterò. Nel frattempo, per l'amico Antonio, arriva la Vera Romagna insieme ai Baiardi con Ricordo di Ravenna, una bella polca.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Per chiamare Radio Sorriso 0423 7366 80.
1: Sono le 11 e 3 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno.
3: Un distretto unico della manifattura del nord, la sfida lanciata da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Liguria, che si sono riunite ieri insieme ai rappresentanti del sistema industriale. Il progetto è il primo risultato concreto del lavoro avviato con la cabina di regia delle regioni del nord.
4: Da giovedì 10 settembre ripartirà il servizio di rinforzo da e per gli istituti secondari superiori servito da AVM a CTV sia nell'ambito urbano del comune di Venezia sia in quello extraurbano. Nel servizio scolastico sono impiegati 200 autisti e altrettanti autobus per circa 500 corse garantite ogni giorno, il 10% del totale. Le tariffe sono invariate rispetto agli anni scorsi.
3: Palazzo Bragadin, la residenza veneziana nel sestiere di Santa Croce, dove Pierre Cardin disegnava, progettava, diventa un museo che aprirà al pubblico il prossimo 12 settembre. Saranno 130 gli abiti da sfilata esposti da tutte le collezioni.
5: Gli eventi.
3: La sera del 7 settembre il Pasubio sarà illuminato per celebrare i 100 anni dell'ossario e i 600 della Madonna di Monte Berico. Il fascio luminoso sarà visibile dal piazzale del Santuario Mariano a Vicenza e meteo permettendo anche da Venezia e da tutta la pianura padana orientale. Appuntamento alle 21.30 al Sacello oppure dalle 20 a Pian delle Fugazze per chi vuole partecipare alla fiaccolata.
4: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 7366 80.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
11: Sorriso.
1: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini Band con Immagina su Radio Sorriso. Allora, saluto Franco di Mira, dice: fatti e statistiche dicono che la moglie che si presta in molte occasioni la vita è bella anche per questo. Franco di Mira, che è la moglie che si presta in molte occasioni. Franco, ma che dici, su, via, non è vero? Vabbè, io non mi intrometto su queste cose, ognuno fa quello che vuole. Un saluto da Guerrino, dalle palle di San Martino. La visione di queste cime porti un po' di refrigerio e vi faccia sentire l'aria frizzantina che qui stiamo respirando. Un abbraccio alla mia radio preferita che ascolto dal febbraio del 1999. Grazie Guerrino, un abbraccione forte a te. Come detto prima, andiamo ad ascoltarci Mauro Levrini con Due parole d'amore, poi accontenteremo anche l'amico Tony di Ariano Polesine, che invece ci richiede Michele D'Amelfi, che ci richiedeva Hai l'amore, Marilisa Maniero e Marco Negri. Poi Tony, con calma accontenterò anche te. Nel mezzo ci sarà anche l'appuntamento con Antonio Poli di Amel Medical. Ma prima Mauro Levrini, Due parole d'amore.

0: Siamo in compagnia di Antonio Poli di Amel Medical anche in questa giornata. Siamo qua per parlarvi, per proporvi l'Antidolor Pro, che è un concentrato di elettronica fotonico ed è un aiuto bello tosto per i dolori, per chi soffre i dolori. Questo è l'Antidolor che fa per voi.
1: Allora, sì, hai spiegato bene. Allora, mentre dicevi queste parole, io mi collegavo al pensiero che mi ha fatto il mio medico curante, che utilizza anche lui Antidolor Pro a casa e lo consiglia anche ai suoi pazienti. Oggi questo dispositivo deve essere come il misuratore di pressione, deve essere come la macchinetta dell'aerosol che tutti ce l'hanno in casa. Perché? Perché una botta, una contusione, un colpo di mal di schiena ti evita di prendere i famosi farmaci antidolorifici e vai a risolvere il problema proprio alla base, perché il nostro dispositivo, grazie alle sue frequenze, va a lavorare sulle cellule interessate a produrre il dolore, per cui lavoriamo alla base del problema, risolto la causa, risolto il problema. Cari amici, voi che avete dolori di qualsiasi genere e che magari avete già un sacco di pastiglie da prendere per la pressione, per il cuore, per tante cose, non volete mettere in sofferenza ancora di più con altri farmaci il vostro fegato, il vostro reni, la vostra milza, chiamateci 800 80 20 40 per avere una soluzione definitiva ai vostri dolori articolari, artrosi, artrite, osteoporosi. Chiamateci che noi ve lo facciamo provare e lì già dopo la prima prova avrete modo di capire che realmente è vero, perché io vedo le persone che restano sbalordite e dicono: ma non ho più il dolore. Ho detto: ma in radio cosa dico io? Perché? Perché funziona. Funziona. 800 80 20 40,
0: la linea per contattare naturalmente i responsabili di Amel Medical per avere diritto a questa prova in casa vostra. Magari dopo, nella seconda parte, dopo il disco, parleremo anche della possibilità di fare la prova direttamente in fabbrica lì a Carmignano di Brenta.
1: Assolutamente.

0: amore. Ai ai.
1: Caro Antonio, eravamo rimasti alla prova assolutamente gratuita di Antidolor Pro in casina dei nostri amici ascoltatori, però anche la possibilità di riceverli in fabbrica direttamente nella Comfort Zone di Amel Medical a Carmignano di Brenta.
2: Hai detto bene, Giovanni, e qua mi allaccio al discorso proprio di una signora ascoltatrice proprio della nostra radio, di Radio Sorriso, che non è per mancanza di rispetto vostra quando ci ha chiamato. Io sono piena di dolori, però non voglio che venite a casa mia. Ho sentito per radio che voi date la possibilità di venire da voi in fabbrica per provarla. Io vorrei questo, nessun problema. Quando è arrivata da noi in fabbrica, gli abbiamo offerto il caffè e quant'altro. Non è per mancanza di rispetto nei vostri confronti, ma voi capite, con tutto quel che si sente in giro, che se ne sentono di tutti i colori, ricevere una persona in casa non conoscendovi e solo sentendovi per radio, noi abbiamo un po' di diffidenza, che adesso, vedendovi che famiglia che siete, perché dopo è arrivato mia moglie, è arrivato mio figlio, ma sa, mi scusi, ma non c'è scusarsi, è normale, per cui non avete timore, voi chiamateci, perché se c'è della titubanza, caro Giovanni, è normale con quel che si sente in giro, ma chi c'entra in casa, cosa succede e quant'altro, per cui state assolutamente tranquilli. Se non volete che noi veniamo a casa vostra per farvi la prova e siete sofferenti di dolori, venite voi da noi, che sarete sempre accolti con un caffè e con una partita di chiacchiere, dove vi facciamo tutte le prove,
1: esatto,
2: che servono.
1: La fabbrica è lì, non si sposta, venite quando volete.
2: Assolutamente.
1: Basta chiamare, però, perché bisogna organizzare, no?
2: Assolutamente sì, voi dovete chiamare prima, specificare. Il numero è l'800 80 20 40. Dopo, tu che sei molto bravo, parla del nostro sito, che tu abbiamo
1: sì,
2: sito molto,
1: perché
2: molto...
1: tutto quello che viene raccontato qui alla radio, a volte puntiamo determinati prodotti e ausili che vengono collegati all'Antidolor Pro, però se volete vedere tutto, abbiamo due minuti di tempo noi per parlare alla radio, quindi la roba è tanta, con calma voi andatevi a vedere il sito all'indirizzo www.amelmedical.com. abbiamo finito,
2: è bellissimo, grazie a voi tutti, buona continuazione di giornata, ciao.
3: Sono Guerino Rampazzo e abito a Padova e vorrei sentire di volta la regione a un'amica Nadia. Niente, vorrei sentire se permettesse Valpadana di casa lei. Grazie.

ci siamo ascoltati Secondo Casa Dei con Nebbia in Valpadana. Volevo salutare l'amica Lina che ci richiede invece il prossimo brano. Arriva il Canfin con L'Eco della mia valle. Poi torneremo ancora con l'edizionista Project e le vostre richieste qui a Radio Sorriso. Saluto Rosa di Tolmezzo che dice: dolcissima Iris, buona giornata, ti voglio un gran bene, bacioni dalla tua amicona Rosa di Tolmezzo. Ciao, oggi è il oggi è il tuo compleanno, Rosa, auguroni, tanti auguri da parte nostra di Radio Sorriso. Allora, da parte di tutto lo staff ti mando un bacio enorme da parte mia e anche da parte del direttore, di tutti. Rosa, auguroni. Si può sapere quanti sono? Possiamo sapere quanti anni festeggi? Lo teniamo per noi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
4: Sorriso!
5: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Sotto costo AEO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e si arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
13: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Sorriso.
15: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ci siamo ascoltati anche le Edizioni Saproject con la voce di Pamela e Mojito dall'orchestra di Daniele Cordani. Allora continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Carlo di Moggio Udinese che dice: mentre finisco di stirare, datemi un po' di carica con una bella canzone. Vorrei ascoltare il brano Rosse Rose. Carla di Moggio Udinese. Tra l'altro Carla, come le ho scritto, non potevo metterla da Marco il Clan perché Marco era passata, però possiamo accontentarla con Rosse Rose interpretata da Ornella Nicolini. E poi ci ascolteremo anche la canzone di Michele Radieri, il Mambo Mi Piaci Tu.

Ci siamo ascoltati anche Michele Ranieri con Mi piaci tu. Adesso vado ad accontentare finalmente il nostro amico Alfonso, Alfonso Dall'Onigo, che ci richiede un bicchiere di vino di Roberto Scaglioni. Ciao Alfonso, un bacio grande. Saluto anche chi invece ci manda un messaggino. Ancora tanti tanti auguri Rosa, auguri auguri auguri da parte nostra, e saluto chi ci scrive buongiorno. Ce la mettete una canzone di Alla Sorrenti a vostra scelta? Un abbraccio da Cavarzere. Ciao ragazzi, andiamo ad ascoltarci anche Figli delle Stelle, interpretata da Giorgia dell'orchestra di Luca Roncalli. Prima però il valzer di Roberto Scaglioni, Un bicchiere di vino.

Cari, la voce di Giorgia con Figli delle Stelle. Allora, buongiorno Radio Sorriso. La cosa che non presto più a nessuno sono i prestiti a livello economico. Perdi i soldi e l'amico oppure il parente. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo, un abbraccio. Ricordati Lorenzo che per scriverci dovete scriverci, i numeri della TV e della radio sono diversi, ecco, vi avvisiamo. Saluto anche Ottavino di Vicenza che dice: per favore mi puoi mettere una canzone, poi magari vediamo, te la mettono i nostri colleghi Massimiliano e Tiziana, perché io non ho più spazio per le canzoni. Vado ad accontentare l'ultima amica che ci ha richiesto, Anna Di Fossò, l'orchestra Bagutti, Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, con la voce di Vito. Ci ascoltiamo Rossetto e Caffè. Poi arriveranno i miei saluti finali e all'inizio della prossima ora andrò ad accontentare anche Tony, perché ci aveva richiesto una canzone di un artista che era già passato prima. Ma che

0: La voce di Vito con Rossetto e Caffè. Salutiamo anche l'amico Ottavino di Vicenza con Confini, credo che tu voglia, di Federico Olivotti, e ti accontenteremo anche te poi nella prossima ora insieme a Tiziana e Massimiliano. Io vi ricordo, oltre che l'appuntamento di domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo, il pranzo di Radio Sorriso, per prenotare 0423 7367, ripeto 0423 7367, per essere dei nostri al pranzo di Radio Sorriso domenica 4 ottobre. Ospiti Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo. Quindi una bella domenica da passare tutti assieme. Oltre a questo, vi ricordo di guardare sempre le nostre pagine Facebook, i nostri social, di guardare anche gli stati di WhatsApp, perché anche lì mettiamo tutto ciò che ci riguarda. In questo caso oggi abbiamo messo questo Sorriso in Piazza che si terrà il 2 di ottobre a Caorera. Torniamo dagli amici di Caorera alla festa della zucca e vi aspettiamo numerosi anche in quel caso. Io vi saluto, vi abbraccio e vi dico fate i bravi e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. Ciao ciao!
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote?
2: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Sorriso.
6: Sono le 12:02.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
9: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
10: Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buona giornata da Umberto Cascone. Al via al Forum Ambrosetti di Cernobbio, nel suo messaggio Mattarella loda l'Unione Europea. I suoi successi e la sua attrattività sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Poi il monito: dai conflitti non arriva nessun beneficio, né per chi soccombe né per chi crede di vincere. Si rialza la tensione tra Regno Unito e Argentina sulle Falkland. Milei: le Malvinas sono nostre, pronti a rafforzare la loro difesa. Londra replica: le isole ci appartengono, il nostro impegno per loro è incrollabile, ma Trump valuta un cambio di posizione a favore di Buenos Aires. Calcio: in Coppa Italia al Palermo agli ottavi, dopo il 5-2 al Mantova, avanti anche il Verona 2-1 in casa del Cagliari. Serie A: alle 20:45 l'anticipo della terza giornata tra Genoa e Como. Tennis: agli US Open avanti Darderi e Cobolli, oggi alle 17 Paolini sfida la romena Cirstea. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
16: Sorriso.
17: È il momento di ridiamoci su.

0: Madonnina del Mare con Gianni Deggo ci annuncia. Eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno signori e signori, buon appetito se state mangiando e buon appetito tra un'oretta, mezz'oretta, un'oretta e mezza quando vi siederete a mangiare.
0: Ebbene, all'ora di pranzo noi arriviamo dalle 12 alle 14 per stare insieme alla bella musica e fare anche quattro chiacchiere.
1: Anche
0: è vero,
1: anche cinque, dai.
0: Oggi chiediamo qual è quella cosa che prestate meno volentieri in assoluto. Io so già la tua, la bicicletta.
1: Beh, anche se
0: la presteresti mai?
1: No, non è che si può, cioè non si può prestare.
0: Non si
1: la
0: può
1: bicicletta.
0: Prestare.
1: Cioè, ma non perché non voglio prestare la bicicletta, è perché la bicicletta è misurata in base alla tua altezza, in base alla lunghezza del...
0: È fatta su misura, insomma, come
1: non
0: un
1: è
0: vestito.
1: Fatta su misura, però è messa su misura, sì, diciamo di sì. Certo che se uno vuole fare un giro non è che gli dico di no. Se deve fare un giro lungo, no.
0: O cos'altro, vediamo, è un libro, una macchina, la borsa... Ma... O magari il vostro dolce preferito? Raccontatecelo cosa è sacro e non si tocca, e soprattutto perché non lo prestate proprio a nessuno. Lo chiediamo in primis a voi che ci seguite.
1: Beh, mia moglie non la presterei a nessuno, per dirti.
0: Beh, tua moglie non è tua.
1: Sì che è mia.
0: Non è tua personale, quindi non sei tu a decidere.
1: Ma siamo personali. Io e lui, io e lei, lei e lui.
0: Lei, sì, ecco. Ho visto.
1: Comunque,
0: lui che
1: va bene, bello l'argomento di questo venerdì, soleggiato anche oggi, venerdì 4 settembre.
0: Posso fare gli auguri a mia cugina che oggi compie gli anni?
1: Auguri cugina di Tiziana.
0: Auguri Ermida, un abbraccio, saluta la zia.
1: Anche lei è Santa Mamma?
0: No, non abita a Santa Mamma.
1: 345 48 45 663 il numero di telefono che vi permetterà di interagire con noi, richiedere la vostra canzone preferita, partecipare all'argomento del giorno tramite WhatsApp e Telegram.
0: Ebbene, andiamo con una richiesta ancora a Confini, Federico Livotti, mentre aspettiamo che voi ci raccontate che cosa è sacro e non si tocca e soprattutto perché non lo prestate proprio a nessuno.
1: Oggi quindi parliamo di sacro e profano.

0: Super Sempre con Marco e Niagara.
1: Che salutiamo, ciao Marco.
0: Le 12:18 in questo istante siete all'ascolto di Radio Sorriso e oggi vi stiamo chiedendo qual è la cosa che prestate meno volentieri in assoluto. Sai che cosa ha detto stamattina Giovanni Zani quando abbiamo presentato questo argomento?
1: No.
0: Ha detto escape. Beh, i soldi, i dinè, come li chiami?
1: I dindini
0: o quello che sono.
1: La pecunia.
0: Questa non l'avevo mai sentita.
1: Beh sì, effettivamente posso dargli ragione. Dopo dipende, cioè se sono 50-100 euro anche sì, ma se sono cifre un po' più cospicue anche no. Cioè esistono le banche, chiedi a loro. No?
0: Tu hai mai prestato soldi?
1: Ma sì.
0: Io sì, anch'io.
1: Sì.
0: E li ho anche chiesti comunque in prestito.
1: Sì, però non posso dire niente, quindi sì, li ho prestati, sì, mi sono tornati.
0: Anch'io. Quindi... Va bene, detto questo, leggiamo il messaggio di Paola di Verona, lo fai tu?
1: Sì, dai, salutiamo tutti i veronesi all'ascolto.
0: Certo.
1: Il frigorifero non si presta, soprattutto quando dentro ho nascosto l'ultima fetta di torta. Quella è una proprietà privata tutelata dalla Costituzione di Casa Paola di Verona.
0: E chi l'ha detto? Dov'è scritto? Che articolo è della Costituzione?
1: Secondo me mette anche le catene attorno al frigorifero, perché nessuno deve aprire per prendergli la torta. Ma ne vendono ancora? Cioè,
0: sai invece cosa capita a me? No? Cioè, a mio marito, per esempio, quando c'è qualcosa da dividere, tipo ecco come può essere una torta,
1: sì,
0: e mi dice no, non adesso, la mangio più tardi, la metto in frigo, io non aspetto quel momento e la mangio e mangio anche la sua dopo eventualmente.
1: Beh, successo anche da me,
0: perché so che più di qualche volta poi non la mangia.
1: E lo stesso
0: mi ricordo che mio cognato litigava con la moglie perché succedeva la stessa cosa. Lui mangiava quella cosa perché desiderava in quel momento, no?
1: Sì.
0: E lei diceva no, mettila via, lo mangio dopo, e lui non resisteva e se la mangiava, capito?
1: Certo.
0: E se la mangiava tutta, anche la parte di mia cognata, capito?
1: Sì, ho capito.
0: Ci sono
1: capito.
0: Quelle persone che fanno così, no? Dice no, adesso no.
1: No, allora, io invece con mia moglie prendiamo delle cose doppie, ipotesi, no? E metti lo yogurt,
0: sì,
1: dico una roba, è uno yogurt. E allora mi fa, questo lo mangi tu, uno solo, perché l'altro è mio. Va bene, passa il tempo.
0: Guardo e rimane lì.
1: Sì, guarda la data di scadenza. È scaduto, quindi cioè è scaduto da un
0: e
1: giorno,
0: dice,
1: due giorni.
0: Io non lo mangio, mangialo tu.
1: Esatto, gli ho detto no, a me mi hai detto che io lo mangio perché buttar via le cose, per carità, però succede spesso, no, è scaduto. E allora, quando volevo mangiarlo, mi hai detto
0: di no. Anche a me succede così. Allora 345-48-45-663, raccontateci la vostra. Noi intanto vi proponiamo della bella musica.
1: Eh sì.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000€ fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica. Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Eccoci qua, nuovamente in diretta, 12:35 minuti, come scorre il tempo.
1: Ci siamo ascoltati questo paso doble dal titolo Don Carlos con Lisoni. Allora, torniamo all'argomento di oggi invece.
0: Sì,
1: abbiamo anche dei vocali da ascoltare,
0: che
1: finalmente
0: bello.
1: I nostri ascoltatori.
0: Una cosa meravigliosa è il vocale, perché non dobbiamo leggere, quindi siete voi protagonisti. Utilizzate questi messaggi vocali, tanto sono gratis. Perdete il tempo necessario per parlare, non dovete scrivere, correggere, fare, brigare, insomma. Andiamo a sentire questo messaggio. Salutiamo Maurizio di San Donà.
1: Ciao.
0: Chi è sto qua?
2: Ciao ragazzi, sono Maurizio da San Donà per dirvi che una delle cose che non presterei mai,
0: sì?
2: È l'Antidolor Pro, quella macchinetta che ho comprato dall'AME Medica per sconfiggere i dolori.
0: Bene,
2: la sto
0: bene.
2: Usando, mi trovo molto bene e non la presterei mai a nessuno.
0: Hai capito?
2: Ciao.
0: Neanche a me? Tu l'hai mai usata? Io sì, io l'ho usata, eh.
1: Io no, fortunatamente non ho mai avuto bisogno.
0: Ecco, ecco, io sì. Ne sentiamo un'altra.
1: Dai.
3: Carissimi, buona giornata.
0: Ciao.
3: Io presterei tutto. Tutto, anche i soldi.
0: Bene.
3: Però sempre col detto Pietro torna indietro. Ciao carissimi.
1: Vabbè, allora
0: io ti prometto
1: preparati.
0: Che Pietro torna indietro, ma mi servirebbero, che ne so, facciamo un
1: 10.000 euro, top.
0: 20.000, 10 a me, 10 a lei.
1: Vorrei comprarmi la macchina nuova.
0: Trovi poco con 10.000 euro, credimi.
1: Ce ne vogliono di più.
0: Vabbè, è un inizio.
1: Potrebbe essere, esatto. Abbiamo anche una dedica?
0: Sì, allora Radio Sorriso, buongiorno, sono Bruna, oggi è il compleanno, sarebbe il compleanno del marito, Alpino, andato. Vorrei dedicare una bella canzone degli Alpini. Grazie, buona giornata a tutti. Oh, allora, la bella canzone c'è, è nuova del 2026. L'orchestra è quella di Marco Il Clan con
1: Madonnina degli Alpini.

0: precursore.
1: Così liberi. Cioè, volevi parlare. No, guarda, oggi è venerdì.
0: Ma tu sai io questa mattina che ora mi sono svegliato?
1: No, non lo so.
0: Prova a dire a che ora io mi sono svegliato questa mattina.
1: Alle 8.
0: Sì, alle 9. Ma se ero qua prima di te stamattina, prima
1: alle
0: che
1: 7.
0: Parcheggiassi la macchina.
1: Alle 6.
0: Mi sono alzato alle 4:15.
1: E chi te l'ha fatto fare, scusa?
0: Sono andato in palestra. Alle 5:15 io ero in palestra.
1: Ah, ecco, per quello adesso sei un
0: sono
1: po'.
0: Sono un po' rinco, sì, hai ragione.
1: Sì. Ti sento io che
0: ho
1: non
0: dormito
1: sei
0: anche male,
1: massimo.
0: Quindi. Comunque, dai, va bene, andiamo avanti perché siamo duri.
1: Come direbbe mia nonna, il sol magna e ore.
0: Esatto, bravo. Andiamo da Roberto, dai, entriamo da Roberto di Treviso. Leggi.
1: Allora, il mio posto sul divano non lo cederei. Quello non si presta assolutamente, si conquista quindi
0: certo.
1: Una volta conquistato è mio.
0: Si tuffa.
1: Posso condividere tutto, ma se mi alzo per andare in bagno e quando torno qualcuno si è seduto lì.
0: Mannaggia lo lincio.
1: Parte la guerra.
0: Esatto.
1: Caro Roberto,
0: il divano è sacro per Roberto.
1: Difende il suo territorio.
0: Un po'

0: Eccola qua, ogni volta che ci sei, l'orchestra di Matteo Bensi.
1: Matteo Bensi, sì. E la sua carica. E allora 0423 73 66 80, vi aspettiamo come sempre. Diteci la vostra riguardo a quell'oggetto o a, a quella cosa, insomma, che non prestereste mai.
0: Mai,
1: un divano,
0: mai per nessuno.
1: La casa, presteresti mai la casa? Sai che quest'anno durante le vacanze è andato molto di moda. Sai che adesso un po' tutti tirano la cinghia. Beh, sono momenti difficili, vabbè, diciamoci la verità, non
0: però
1: tutti
0: se
1: possono...
0: si può comunque con qualche idea nuova e geniale,
1: esatto, non tutti possono permettersi di andare in vacanza, e c'è diventata questa moda. Tra l'altro io ho visto un film una volta di due che si sono conosciuti poi grazie a questa opportunità, cioè quella di scambiarsi la casa. Tipo, non so, famiglia di Bolzano di quattro persone scambiano la casa con famiglia
0: di Castelfranco,
1: di Palermo,
0: okay,
1: di Palermo, okay, dalla Sicilia, okay, andiamo al Trentino, e per fare le vacanze, quindi trasferimento 4x4. Però bisogna avere i requisiti giusti. Tu la presteresti casa tua per questo motivo? A mo' di risparmiare?
0: No,
1: perché non sai chi
0: ti
1: è in casa.
0: No, diciamo ni.
1: Però è anche vero, c'è, cioè, anche per chi va.
0: No, beh, insomma, potrebbe essere una bella opportunità. Perché,
1: sì,
0: insomma,
1: se vuoi risparmiare, magari potrebbe essere davvero.
0: L'unico costo che hai è il costo, il trasporto, no? Da Palermo a Bolzano e da Bolzano a Palermo. Poi, se è un appartamento, puoi decidere di farti da mangiare oppure andare fuori a cena. E però il dormire ti risulta gratis. Non è male, bisognerebbe.
1: Ci pensiamo. Maria Grazia Pasi, là con me.

0: Era per caso un mambo?
1: Mambo latino, ah. Marco Guccio e Francesca Melzani. Mamma mia, ma sono già le 13.56.
0: È incredibile,
1: ce
0: vero?
1: Ce ne dobbiamo andare, chi c'è dopo di noi?
0: Dopo di noi ci sarà il buon
1: informati,
0: Claudio.
1: Informati,
0: guardo.
1: Mentre io vi do appuntamento a lunedì con Massimiliano e Tiziana a partire dalle ore 12, vi aspettiamo. No, no,
0: tanto.
1: No, aspetta, lunedì ci sono, sono la mattina, se non sbaglio.
0: Aspetta,
1: al posto di Iris,
0: guardo.
1: Vabbè, facciamo sempre tanta confusione, non importa.
0: Ah, sì.
1: Lunedì è il
0: 7,
1: lunedì 7. Vi lasciamo con capolavoro, dai.
0: Sì.
1: Rimanete all'ascolto, cioè, sarà sempre una sorpresa. Noi di
0: ma
1: certo
0: sì.
1: Vi terremo sempre compagnia.
0: Le ferie non sono ancora finite, quindi c'è ancora un po' di svarione nei palinsesti. Comunque ci saremo sempre, qualcuno o la mattina, o al pomeriggio, alla sera o di
1: esatto.
0: Notte, insomma, qualcuno ci sarà.
1: Capolavoro con Lara Agostini e Adamo qui su Radio Sorriso. A tutti voi buon fine settimana da Tiziana
0: e da Massimiliano. A lunedì.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova del gusto.
5: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitari a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
6: Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più prestigiosi del Veneto, il Festival Internazionale di Musica da Camera Incontri Asolani, da oggi al 16 settembre alla Chiesa di San Gottardo ad Asolo Treviso. Il direttore artistico Federico Pupo.
7: Quest'anno torna per una edizione speciale, perché quest'anno celebriamo i 50 anni dell'associazione, 50 anni di vita di Asolo Musica, che oggi è una delle realtà più importanti del Veneto per l'attività di promozione musicale. Iniziamo con il Quartetto di Venezia, titolo Beethoven 199, un percorso di avvicinamento ai 200 anni della morte di Beethoven, che si sarà festeggiato l'anno prossimo. Il Quartetto di Venezia è uno dei quartetti più longevi della storia della musica italiana e che eseguirà appunto due quartetti di Beethoven. Ancora martedì 8 settembre ci sarà Mauro Lauercio e Emanuela Piemonti, ma vorrei segnalare il concerto di lunedì 14, dove verranno eseguite delle sinfonie di Beethoven con due pianoforti a otto mani, quattro musicisti che eseguono contemporaneamente su due pianoforti due sinfonie di Beethoven. E il 16 settembre chiuderà il festival Mario Brunello, dopo un appuntamento importante che avremo al Teatro Duse, non più a San Gottardo, per celebrare appunto i 50 anni di questa associazione, con il coinvolgimento di persone che hanno vissuto come amministratori, come programmatori o come artisti questi 50 anni di storia della musica.
6: Tutti gli appuntamenti e le informazioni su asolomusica.com.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: E piacevolmente ci ritroviamo, cari ragazzi, cari sorrisini belli, per un nuovo viaggio musicale, l'ultimo di questa settimana. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio cari sorrisini da Claudio Prospero, benvenuti Oltre il Liscio. Il nostro viaggio musicale quotidiano a Radio Sorriso e come sempre ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Buona musica che ci accompagni piacevolmente, fuoco alle polveri. Allora, ragazzi, partiamo subito con protagonista la Suonami Band, Sofia e Nicolas, Acqua e Sale. Buon pomeriggio, sorrisini.

La musica, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari sorrisini belli, vicini e lontani, che la musica sia con noi e ci accompagni piacevolmente. Il Fox insieme a Roberta Band e sono le

quelle con il sorriso. È venerdì e il venerdì con Elisa Nadai si va tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del fine settimana. L'appuntamento dunque nell'ultimo chilometro alle 16:10 andremo tra le stelle. Daniele Tarantino con Lia, la combi in arrivo, eccola, lascia che succeda.

naturalmente, cari ragazzi, come sempre protagonisti nel nostro viaggio musicale con le vostre selezioni allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. La baciata, orchestra Piva per Dido.

Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.

0: 99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
5: Sorriso!
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

con Mirko Grammellini, la spacconata, la mazurka. Bene, buon proseguimento di ascolto, di viaggio musicale odierno. A Radio Sorriso con Oltre Liscio, buona compagnia a voi tutti da Claudio Prospero. Protagonisti allo 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica con il 345 48 45 663. Vado a... facciamo tappa in quella di Buia, andando a salutare chiaramente Donatella con Barbara. Buona compagnia, buon pomeriggio a voi, un abbraccione. Fabio Corazza, protagonista con Madame Doré. Poi la tappa successiva ci porta in quella di Casale sul Sile, andando a salutare Lorenzo. Buon pomeriggio.

per festeggiare l'84esimo compleanno di Aldo, con tanti tanti auguri dalla moglie Anna, da tutti i familiari, e tanti tanti auguri anche da parte nostra, caro Aldo. Buon compleanno, buona buona vita sempre, augurissimi Gianni.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Sottocosto AEO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 15:00.
13: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
14: Un italiano su due chiede di avere sempre la doggy bag al ristorante nel caso in cui non abbia consumato tutto il cibo ordinato. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio Waste Watcher International. Luca Falasconi, docente presso l'Università di Bologna e curatore del rapporto Waste Watcher International.
15: Siamo pienamente d'accordo con l'adozione di quella che noi chiameremo in realtà family bag, perché il cibo che si recupera è un cibo che poi dopo uno porta a casa e ricondivide con la propria famiglia, quindi il nome più appropriato a nostro avviso sarebbe Family Bag, ed è sicuramente una valida soluzione per abbattere quelli che sono gli sprechi nella ristorazione. Renderla però obbligatoria, a nostro avviso, forse un po' una forzatura. Dovrebbe essere un qualche cosa che è più legato a un cambio culturale che va incentivato, così come si suol dire, con una spinta gentile nei confronti dei consumatori.
14: Noi ci fermiamo qui. Se desiderate ascoltare l'intervista integrale, potete farlo nella sezione podcast del nostro sito classe1.it. Buon ascolto e a risentirci.
13: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
19: Iperceramica.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
19: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Luca Roncari con Cuba Libre Amor.

E nel viaggio musicale quotidiano, cari ragazzi, facciamo tappa in quella di Vicenza, Montebello, andando a salutare Pietro con protagonista Franco Bastelli e Rosalina. A seguire, si fa tappa in quella di San Zenone, il fans club dell'Orchestra Sorriso festeggia oggi il compleanno di Jerry, appunto, dell'Orchestra Sorriso, con tanti tanti auguri. Allora, buon compleanno a Jerry da tutti gli amici, il fans club di San Zenone. A seguire, con l'Orchestra Sorriso, Cumbia DJ.

DJ. Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

0: torniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E la tengo con Patrizia, non lasciarmi. Tutta la musica da ballo, certo che sì. Ma ovviamente sempre con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai. Da Kizomba, Sonia Davis, Sole Nero.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Sorriso.
12: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Con ai figli soldati del Monte Grappa, Alberto Crepaldi.

l'Agricola con il trio Bensi, Bertoli, Villani. Ed ora tappa in quella di Spinea, vado a salutare Claudio con Armando Savini, Bella Morena, poi in quella di Bertipaglia, un buon fine settimana anche a te, ciao Daniele e Daniela Cavanna, subito dopo a seguire Aiko Aiko Anei.

E andiamo a salutare Plinio Aresana con Notti ad Agadir e Omar Codazzi che ce l'ha cantata. Saluto anche Suor Vincenza che dice: al mio paese si dice chi presta non ce ne resta. Immagino volessi scrivere quello. Anche Ornella dice: io sono molto gelosa delle mie cose e così non presto niente a nessuno. Quindi iniziamo a risalire la china del non prestare le cose. Siete più per il non prestare, perché effettivamente diciamo che chi presta è buono, chi riceve molto spesso se ne approfitta, e devo dire che ho trovato anche persone che mi hanno ridato tutto senza problemi. Però sì, insomma, succedono cose per cui poi tu rimani senza i tuoi oggetti. Io poi sono sempre dell'idea che non bisogna attaccarsi troppo agli oggetti, ma poi ci sono anche certe questioni di principio che ben conosciamo. E vabbè, andiamo a Ragogna a salutare Nina con Sdrindule e la polca Tony Matt.

chat, come promesso alla nostra amica Nina. Salutiamo poi anche Paolo a Spilimbergo, che invece mi ha richiesto la prossima canzone. Lorenzo Pilat ci porta a Trieste e ce la descrive, è piena de mar.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zuliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
4: Sorriso.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
5: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
6: Sono le 17 e 2 minuti.
7: Radio Sorriso. Le notizie di casa nostra.
8: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Se vogliamo competere in Europa e nel mondo, dobbiamo ragionare con una dimensione adeguata alla sfida. L'assessore allo sviluppo economico del Veneto, Massimo Bitonci, rilancia la proposta accolta dalla cabina di regia di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria e Confindustria, riunita ieri a Torino, di un vero e proprio distretto industriale del nord. Salvare vite. Il terremoto di Amatrice e del centro Italia, raccontato dai Vigili del Fuoco, libro di Luca Cari, edito da Mondadori, è stato presentato a Venezia nel corso di un evento tenuto in occasione del 10° anniversario del sisma del 24 agosto 2016, che distrusse Amatrice, il centro Italia, causando quasi 300 vittime e radendo al suolo interi borghi dell'Appennino centrale. 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. La terza giornata in concorso ci sono 15-18 di Cedric Kahn e Mr. Nelson, Did You Kill People? Di Shinya Tsukamoto. Nella sezione Orizzonti, la presentazione de La città dei vivi di Edoardo Gabriellini. Al Lido avvistate Susan Sarandon, Laura Dern e Maggie Gyllenhaal, la presidente della giuria di Venezia 83. È tutto.
0: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso, 0423 736680.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Sorriso!
15: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con le Edizioni Galletti Boston, la Danilo Ponti Band, le voci erano quelle di Daniele e Matteo in questa Suavemente, che ci porta alle 17:08 minuti, sempre qui su Radio Sorriso. Oggi si parla di prestare cose, voi prestate volentieri? Allora saluto l'amico Marino che mi ha detto: vorrei tanto poter fare una filippica come quella che hai fatto tu, perché anche io ho prestato degli oggetti che non mi sono mai più tornati indietro, purtroppo. Però li ho prestati a delle persone che mi vivono anche vicino e ho paura delle ripercussioni, di creare arrabbiature, e quindi vabbè, speriamo che non ascoltino Radio Sorriso, Marino. Io comunque ho detto solo il nome, potrebbe essere veramente chiunque. Un bacione a te, un bacione anche a Fausto Di Manzano, che voleva ascoltare Chitarra Romana, un bel tango con Claudio Villa e La Vera Romagna.

0: Ed è la motopolca con Sandrino Piva, stavo per dire Sabrino, scusi maestro, chiedo perdono. Laura Cervarese Santa Croce ci ha richiesto proprio questa bella polca e poi è arrivato anche un messaggio vocale di un nostro piccolo amico, sentite un po' chi c'è.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Giovanni Stefani.
0: Ciao Giovanni.
1: Vorrei chiedere la canzone Libera di Anna Maria Allegretti. Grazie.
0: Va bene caro Giovanni, te la facciamo partire immediatamente, una bella cumbia, la voce di Anna Maria Allegretti in Libera.

Ed era Giuseppe Bolla con Tasi e Tira, ce l'ha richiesta la nostra amica Chiara a Treviso. Ciao Chiara, buon pomeriggio a te, ti mando un bacione e l'augurio di riprenderti in fretta. Un bacione, mi raccomando, mi raccomando. Andiamo a salutare Giacomo a Ponte Casale. Mi fate ascoltare Gondola Veneziana? Certo che sì, carissimo Giacomo, parte tra pochissimo. Prima volevo salutare anche Giovanni, anche lui mi ha raccontato che una volta ha prestato qualcosa a cui teneva molto, ovvero un libro che gli era stato regalato dal nonno, quindi un libro anche insomma di un certo valore, di un certo pregio, e non gli è stato ridato, è andato lui a prenderselo, non con la forza, però ha detto: amico, è un anno che te l'ho prestato, se non l'hai letto ridammelo, perché è una cosa molto preziosa, io te l'ho prestato di cuore. Effettivamente quando si è persone di cuore si presta volentieri, io spero che voi siate tutti più o meno persone di cuore. Poi si impara sulla nostra pelle che le cose a cui teniamo veramente è meglio non prestarle. Infatti dicevo prima col signor Claudio, anche io in primis, io presterei tutto, però effettivamente mi sono resa conto che posso prestare solo quelle cose che non mi dispiace particolarmente perdere, e non significa che non ci sia particolarmente attaccata e che abbia poca cura delle mie cose, ma semplicemente ci sono varie fasce di attaccamento, non trovate? Raccontatemi la vostra, mi raccomando. Intanto noi ci balliamo questa bella beghina e ce la canta Marianna Lanteri con l'orchestra Bagù.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

Un po' di anni 80 in compagnia di Rossella Ferrari e Casanova ci accompagnano in studio per l'ultima parte della trasmissione di oggi. Andiamo a fare un salto a Bertiolo, provincia di Udine, dove Manlio, assistente della casa di riposo di Codroipo, mi chiede un bel motivetto per portare dell'allegria agli ospiti appunto della casa di riposo. E allora noi li salutiamo tutti quanti e li invitiamo, qualora ne abbiano voglia, ad alzarsi a ballare questa polca. C'è l'orchestra di Roberta Cappelletti con Rossana.

Ed è il romanticismo di innamorarsi ballando che ci ha cantato Pietro Galassi a farci salutare le amiche Giacinta e Lina. Ciao ragazze, buon pomeriggio a voi. Dai che sono le 17:45, abbiamo ancora poco tempo da passare assieme e lo passiamo ballandoci una bella cumbia che mi è stata richiesta dall'amico Franco dalla provincia di Mantova. Mi ha detto: scegli tu una bella cumbia, mi piace il ritmo di cumbia. E noi abbiamo Alex Villani con

con Rita del Mare, il mondo, la voce era quella di Elisa. Andiamo a salutare anche Liliana a Trieste. E noi sorrisini, dobbiamo salutarci, sono già le 17.53 ed è il momento dei saluti finali. Noi ci risentiamo lunedì, questa domenica non sarò in onda su Radio Sorriso, ma non vi preoccupate che sarete in ottima compagnia in ogni caso. Noi ci risentiamo appunto lunedì con il nostro doppio appuntamento, prima alle 16.30 sulle frequenze ondulatissime radiofoniche e poi alle 20.30 su Sorriso TV. Finalmente si torna, almeno io torno perché era un po' che mancavo a gentile richiesta, quindi ragazzi preparatevi, passate un bellissimo fine settimana, divertitevi come dice il signor Claudio, però senza esagerare ovviamente, fare festa ma con testa, e ballatevi questo bel mambo. C'è Alex con Mambo Italiano e Tuvo fa l'americano. Two is meglio che one.

0: Avete ascoltato I colori della musica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
2: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Sono le 18 e 0 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
13: Ali migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buonasera da Ester Roletto. A Bari la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Cernobbio sul lago di Como blindata per il forum Ambrosetti che riunisce politici, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori ed esponenti dell'economia internazionale. Intanto il leader pentastellato Conte si dice pronto ad un voto in primavera. Sarà lutto cittadino a finale ligure quando si terranno le esequie della famiglia Baruzzo Siri per il femminicidio suicidio sull'autostrada A1. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione. Tennis US Open stasera il doppio Bolelli-Vavassori contro Canten Alice e Pierre Hugerbert. Calcio alle 20:45, Genoa-Como inaugura la terza di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF, un solo spray.
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
20: Subaru.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
22: Sorriso.
23: È il momento di cocktail di sera.
24: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con il brano Immagina apre le nostre due ore insieme per questo cocktail di sera di venerdì 4 di settembre. Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20. Vado subito a darvi le coordinate per i vostri messaggi e le vostre telefonate, i saluti e le richieste di canzoni. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggio, oppure 0423 73 66 80 o 81 finale per la telefonata. E ringraziamo Carlottina che ci ha accompagnato in questo venerdì. Proseguiamo con tanta buona musica e ci ascoltiamo subito Anna Maria Allegretti, Matteo Tarantino con Ritroverò.

Giudiva Group con Un amore così, 18 e 16 qui su Radio Sorriso. Vado a salutare un amico che non vedo l'ora di rivedere e riabbracciare. Ciao Cristian, un abbraccio e magari ci vediamo prima di Peio, vediamo di vederci nei prossimi giorni. Andiamo invece in quel di Belluno, andiamo da Giuseppe che ci richiede una canzone della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana e ci ascoltiamo La voce di Vito con Melodica Follia. La sentiamo già in sottofondo. Giuseppe, una buona serata anche a te.

Renzo Biondi con Piove Fuoco, canzone che è stata richiesta da Paolo Di Rovigo. Una buona serata anche a te, caro Paolo, e io colgo l'occasione per parlarvi del Peio Music Village, perché le iscrizioni per la prossima settimana sulla neve con la buona musica da ballo sono aperte. Infatti si svolgerà il Peio Music Village 2027 dal 10 al 16 gennaio. Il villaggio della musica da ballo sulla neve ritorna e apre le porte ovviamente a tutti voi. Ideazione e direzione artistica Gianmarco Bagutti ci vedrà protagonisti, perché ci saranno le dirette quotidiane su Radio Sorriso dalle terrazze più belle delle Dolomiti. Insieme a Gianmarco Bagutti e Renzo Biondi ci saranno ancora Michele Ranieri, Arena Cammarone, Moreno il Biondo e tanti tanti altri. Grandi ospiti, spettacoli imperdibili, un'esperienza musica e natura imperdibile, un'esperienza unica ed imperdibile. La quota prevede 7 giorni, 6 notti in formula all inclusive, quindi tutto incluso, mezza pensione in albergo con bevande a cena, 5 buoni pasto da utilizzare nei diversi rifugi che ci vedranno protagonisti, 5 giorni di ticket per le funivie andata e ritorno dai rifugi, gli spettacoli serali in esclusiva e ci divertiremo tanto, il servizio bus navetta dall'albergo per il palazzetto. Per qualsiasi informazione io vi rimando a www.visitvaldipeio.it oppure al nostro centralone tra le 9 e le 18, 0423 7367. Peio Music Village 2027 dal 10 al 16 gennaio 2027 ovviamente, e vi aspettiamo a braccia aperte per divertirci tutti insieme. Adesso invece andiamo ad accontentare l'amico di Villa del Conte Renato, che ci chiede una canzone che è stata portata in auge all'epoca dalla PFM. L'ascoltiamo qua nella versione di Rosy Guglielmi con Impressioni di settembre. Ciao Renato, una buona serata anche a te.

0: 99 negli ipere market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso!
4: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
5: Sottocosto AEO.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. AEO,
7: il meglio vicino a te. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
15: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Il brano del mese delle edizioni Saproject era l'orchestra di Daniele Cordani con la canzone Mojito, la voce di Pamela. E adesso proseguiamo con le vostre dediche, le vostre richieste che arrivano qui al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736680 o 81 finale per la telefonata. Numero che ha composto anche il nostro amico Walter di Buia, che ha chiesto una canzone di Patrizia, la sentiamo già in sottofondo, canzone messicana. Ciao Walter, una buona serata anche a te.

Il barista innamorato Stefano Capitani qui su Radio Sorriso alle 18:44, canzone che è stata richiesta da Aldo di Bassano. Una buona serata anche a te, caro Aldo. E adesso invece andiamo in quel di Brescia, andiamo, ci sta ascoltando via app come tutte le sere, mi riferisce Gian, e andiamo ad ascoltarci una canzone come da lui richiesta. Michele Rodella con Incantatella, tutta per te. Ciao Gian.

La giostra della vita, Rita Jessi, 18:53, cocktail di sera qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo avanti con le vostre dediche, i vostri sorrisi che stanno arrivando allo 0423 736 680 o 81 finale, o via messaggino al 345 48 45 663. In questo caso ci è arrivato un messaggino che vado subito a leggervi. Ciao sorrisini, sono Gian di Genova. Potreste dedicare una canzone di Francesca Mazzucato a Mirella? Grazie, ti accontentiamo subito, e ho scelto per te Fuoco e Polvere dalla voce di Francesca Mazzucato. Ciao Mirella, ciao Gian.

0: Franco Baguti Band con Rumba Italiana, le voci di Walter, Martina e Giada hanno chiuso la nostra prima ora insieme. Noi ci ritroviamo tra pochissimo dopo un piccolo break pubblicitario per un'altra ora di buona musica. A tra poco!
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima? Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di DH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
1: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Esther Ruletto. Drone russo sul quartiere generale dell'intelligence a Kiev. Zelensky giura vendetta. In forse la visita di Witkoff e Kushner domenica nella capitale. Gli inviati della Casa Bianca sono invece attesi domani a Mosca. A Bari, Fratelli d'Italia festeggia il record di longevità del governo. La premier Meloni, interpellata sul rischio di influenze russe sulle elezioni in Europa e nel nostro paese, garantisce: siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Il taglio delle accise sul diesel prorogato sino al 10 settembre compreso. Lo ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti, che non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e gasolio aumentati anche oggi. Intanto il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto gli aiuti selettivi. Potrebbe avere premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che ha ucciso l'ex compagna di 45 anni gettandola da un viadotto dell'autostrada A1 in zona Barberino del Mugello, Firenze. Lo ipotizza la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti. Ferrovie dello Stato multata dall'autorità dei trasporti per il chiodo che il 2 ottobre del 2024 bloccò Roma Termini. 1,75 milioni di euro per grave negligenza. La società, che ha chiamato in causa un errore di un'impresa appaltatrice, potrà fare ricorso. Tennis US Open, Jasmine Paolini saluta Flushing Meadows, battuta al terzo turno dalla rumena Soranna Kersta, numero 17 al mondo. Calcio, alle 20:45 Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A, che si completerà lunedì. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: 0423 73 66 80. Chiedi adesso la tua canzone da ballare.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

Mattia Agostini con Ovunque Sarai apre la nostra seconda ora insieme. Buon pomeriggio, anzi buona serata Sorrisini, buona cena a breve anche. Antonella con voi fino alle 20 in questo venerdì 4 di settembre. Vado a salutare Andrea da Vicenza, una buona serata anche a te caro Andrea. E invece vado ad accontentare subito Adelio e Marilena da Auriago che mi chiedono Millennium Band con Fammi un spritz, Osteria. L'ora è quella giusta e il venerdì sera pure festeggiamo insieme a voi. Ciao ragazzi!

Marinaio, questa pizzica di Manuel Malanotte, canzone che è stata richiesta da Enrico, che sta rientrando con la compagna dalla Puglia. Un buon rientro, una buona serata a voi ragazzi. E ci trasferiamo in quella di San Giorgio delle Pertiche da Lucia, che ci chiede una canzone di Davide e i Ragazzi del Sole. Voleva ascoltare Mediterraneo di Mango e ci ascoltiamo la voce di Davide dell'orchestra Davide e i Ragazzi del Sole. Ciao Lucia!

Anna Maria Allegretti e Roberta Cappelletti con Stelle sull'asfalto, canzone che ci è stata richiesta via messaggino da Tiziano dalla provincia di Verona. Ciao Antonella, sono Tiziano, per piacere se puoi richiedo la canzone Stelle sull'asfalto, grazie mille, un abbraccio, ciao. Ciao Tiziano, un buon venerdì sera anche a te. E adesso io vado a ricordarvi il primo pranzo autunnale degli ascoltatori di Radio Sorriso. Domenica 4 ottobre si svolgerà al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine una giornata danzante, pranzi e balli di tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso con gli speaker, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Con noi ci saranno Graziano Cianni e Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti che un po' alla volta sveleremo. Il menù è di 42 euro a persona il prezzo e per qualsiasi dettaglio vi rimando al nostro sito www.sorriso.it, sorriso ovviamente con 3 R. Per qualsiasi informazione riservare il vostro posto 0423 7367, in orario d'ufficio risponderanno i nostri ragazzi e potete chiedere informazioni o comunque riservare il vostro posto. Domenica 4 ottobre il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, e noi ci ascoltiamo subito Graziano Cianni con Rapsodia, e sulle note di questa canzone vado a salutare Paolo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Sorriso.
4: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
5: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
6: Sottocosto EO.
7: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E il brano del mese delle edizioni di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era La vita è bella dell'orchestra di Paola Fabiani. Proseguiamo e andiamo a fare un po' di saluti. Vado a salutare Orfeo di Mestre, una buona serata anche a te, caro Orfeo. Vado a salutare anche Sandra da Gemona del Friuli, ciao Sandra. E vado a salutare Paolo dall'Altopiano, che mi manda la foto del suo bottino odierno, di cosa ha trovato camminando per i boschi dell'Altopiano. Una buona serata anche a te e alla tua famiglia, ciao Paolo. E andiamo invece con una canzone richiesta da voi al 345 48 45 663. Ciao Radio Sorriso, Desi Alessandro di Mira, vorrei una canzone di Daniele Cordani. Saluto tutti voi, tanti baci e i cuori. Ciao Desi, ciao Alessandro, per voi ho trovato e ho scelto Un corpo e un'anima, Ricky e Pamela, l'orchestra è quella di Daniele Cordani. Ciao ragazzi.

Patrizia Ceccarelli con questo Fox dal titolo Doppio Passo. 19:46, l'ultimo miglio, come dice il buon signor Claudio. Andiamo avanti con le vostre dediche, le vostre richieste. Andiamo ad accontentare Lara ed Elisa, due ragazze che si stavano dirigendo presso una sagra e ci chiedono, per augurare una buona serata a tutti, una canzone di Omar Codazzi dal titolo L'amore resta. Buona serata a voi, ragazze.

Ornella Niccolini con il ballo più bello del mondo, e vado a leggervi il messaggino legato a questa canzone. Una buona serata a Itala, Rinaldo e Ferruccio con una canzone di Ornella Niccolini. Grazie. Noi ci uniamo alla buona serata a Itala, Rinaldo e Ferruccio, e soprattutto una buona serata anche a te, amico o amica che mandi questo messaggino. Andiamo avanti con un'altra canzone, un'altra richiesta che arriva direttamente da Brescia. Ciao Radio Sorriso, sono Andrea da Brescia. Se possibile, mi piacerebbe ascoltare una mazurka. Grazie. E io ho scelto per te Massimo Andreotti con Sua Maestà.

0: Massimo Andreotti con questa mazurka dal titolo Sua Maestà. Vado a salutare che ha appena mandato un messaggio Caterina Dagonars. Ciao Caterina, una buona serata anche a te. Saluto anche Virginia da Vicenza. Purtroppo ho finito il tempo e non riesco ad accontentarti per questa sera. Io, Sorrisini, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia queste due ore. Il nostro cocktail di sera in versione venerdì finisce qua. Per quel che mi riguarda, vi do appuntamento a domani a partire dalle ore 13, staremo insieme altre due orette e vi lascio con la consueta programmazione della radio più giovane che mai. Sorrisini, mi raccomando, comportatevi bene come dice il buon signor Claudio. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani!
1: Avete ascoltato Cocktail di sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 20 e un minuto.
7: Radio Sorriso Meteo.
8: Amici di Radio Sorriso, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione di origine nordafricana ben salda sul Mediterraneo e sul nostro paese. Nelle prossime ore e nel weekend, quindi sulle regioni settentrionali, tempo che resta estivo con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Da segnalare per domani il ritorno di qualche nuvola sulle Alpi centro-orientali, ma senza particolari conseguenze. E soprattutto temperature elevate. Di giorno si suda con punte massime fino anche a 36-37 gradi nel weekend sulla bassa pianura padana. Al primo mattino aria invece più frizzantina, minime intorno ai 20 gradi. Andremo avanti così fino a martedì compreso. Da mercoledì temperature in calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
7: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Sorriso!
15: È il momento di Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
16: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
15: In compagnia di Alex.

Pietro Galassi e Marco Dazzi, stesso posto, stesse sagre, sorrisini, buonasera, e iniziamo in grande allegria il nostro appuntamento del venerdì con sorriso, grandi firme. Abbiamo iniziato proprio con Omar e Pietro, con stesso posto, stesse sagre, brano di DJ Matrix, brano dal tono nostalgico e festaiolo che parla del ritrovarsi nei luoghi e nelle situazioni di sempre. Il titolo richiama le sagre di paese, la grande tradizione, le serate estive, gli amici e quei momenti semplici che anche il tempo passa, continuano poi a farci sentire a casa. È una canzone sulla nostalgia delle vecchie abitudini, delle feste e delle persone con cui abbiamo condiviso momenti spensierati. E per noi di Radio Sorriso, in particolare per tutte le nostre amatissime orchestre italiane, è un po' la nostra casa, la nostra vita quotidiana, vivere le sagre, vivere le feste come facciamo noi anche con il sorriso in piazza. Proseguiamo con Anna Maria Allegretti, Che cos'è l'amor, brano del 94 di Vinicio Capossela, una canzone ironica e poetica che cerca di raccontare che cosa sia davvero l'amore, tra desiderio, passione, gelosia e follia. Capossela usa immagini surreali e un linguaggio molto teatrale per descrivere l'amore come qualcosa di misterioso, imprevedibile e difficile da definire. L'amore è un sentimento che non si può spiegare razionalmente, ma che ci travolge e ci fa perdere la testa. L'ascoltiamo con Anna Maria Allegretti, sempre qui a Sorriso, grandi firme.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Ritorniamo a Sorriso Grandi Firme con un bel brano romantico, la musica leggera italiana, con Davide e i Ragazzi del Sole. Abbiamo ascoltato Mille giorni di te e di me, il grande Claudio Baglioni che scrisse questo brano nel 1990. Contenuto nell'album Oltre, Mille giorni di te e di me racconta la fine di una storia d'amore importante, vissuta intensamente, e il dolore di dover accettare la separazione. I mille giorni rappresentano il tempo condiviso e tutti i ricordi che restano dopo la fine delle relazioni. È una canzone sulla fine di un grande amore, tra nostalgia, rimpianto e difficoltà nel lasciarsi andare. Arrivano anche i successi internazionali e con Mattia Agostini ascolteremo I Like Chopin in versione baciata, con questo brano dei Gazebo del 1983. Un italo disco pop, un brano un po' malinconico e romantico che parla di un amore finito ormai lontano attraverso ricordi, nostalgia e solitudine. Il riferimento a Chopin richiama un'atmosfera elegante, triste e sentimentale. Ed è proprio una canzone romantica e nostalgica sul ricordo di un amore perduto. Noi l'ascoltiamo in questa bella versione a tempo di baciata con Mattia Agostini a Sorriso Grandi Firme. Arriva I Like Chopin. A tra poco!

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

Francesca Mazzuccato, Quando c'erano le lire, un brano di Arisa del 2019 contenuto nell'album Una nuova Rosalba in città, dove Arisa racconta con ironia e nostalgia un'Italia del passato, ricordando quando c'erano le lire e collegando quel periodo a semplicità, ricordi e cambiamenti della vita quotidiana. È un brano nostalgico e ironico che guarda il passato e i cambiamenti dell'Italia con un bel sorriso. Chiudiamo in grande allegria insieme a Gianni Drudi e Jessica Pagli. A ritmo di cia cia cia ascolteremo il brano L'esercito del selfie. Ritorna protagonista Arisa insieme a Lorenzo Fragola e andiamo nel 2017. Autori del brano Takagi e Ketra con testo di Francesco De Gregori. Il brano racconta con ironia una società sempre più dipendente da smartphone, social network e selfie. Mette a confronto la tecnologia e il

modo moderno di vivere i rapporti, con la voglia di autenticità e di stare davvero insieme. È una canzone ironica e divertente sulla società dei social, dove tutti fotografano e condividono ogni momento della propria vita. E forse a volte anche troppo, però insomma, basta saper che cosa si vuol divulgare, cosa vuoi che la gente veda, perché c'è chi pubblica in ogni istante, chi magari insomma pubblica un po' meno, con un po' più di testa, possiamo dirlo. Intanto noi proseguiamo con i saluti, io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì sera, sempre qui con Sorriso, grandi firme a partire dalle 20.30, ma domani sera dalle 21 alle 22 salutiamo gli amici del Sabato Notte che ascoltano la replica degli appuntamenti di lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto, vi saluto con il solito bacio, saluto e sorriso. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sotto costo EO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 21 e 4 minuti.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
8: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: ruba cuori.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
9: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 23 e 3 minuti.
0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a €42 tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
14: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
16: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. Tutto in una notte. Tutto il meglio.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

Dall'unione tra la samba angolana e lo stile musicale zouk nasce il kizomba. Per voi Radio Sorriso ne suona uno.

0: È l'una e un minuto.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Sotto costo e off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Sorriso.
5: Care amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.